0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: Giovanna,
1: che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Ridi.

0: per da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia avvertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello?

ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

l'arte scarmendo, l'arte adoperando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovesce, rovesce, rovesce. Tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

io tutto farò senza riserve, tu a me palesate. Avrei pur gusto di dar per

l'indice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei.
0: Esci di alcun non esci.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: La madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi troverò.
3: Non vi ce l'ho.
0: Vati e cerca che parla.
3: Ohimè,

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo a

0: camerino. Padre, padre, camerino. Poverino, poverino, poverino. Adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa.

0: favorino sono il pancio. Cosa veggio?
1: Crude stelle,
0: meglio anch'io. Onestissima signora,
1: accade di peggio.
0: Organisco come va,
1: giusti idee che mai sarà.
0: Così fanno c'è, non c'è alcuna.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io pian mi volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.

0: cosa si brama?
1: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Illimata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta. Diabolica astuzia. Ma fingere convien.
0: Son grato, amici,
1: ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi avolendo.

io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi,

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Per mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. Fin domani, scuola. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, belle belle turbando il riposo. Narcisetta, donzino d'amor, belle belle turbando il riposo. Narcisetta, donzino.

tutto fai, quel pennacchi, quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante, non piangrà.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i salioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccio Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E forgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi se vada. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto Cherubino vi mando.

0: presto a noi un bel soldato, il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatevi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi acconciarmi i capelli?
1: Una mia cuffia, prendi nel gabinetto.

0: Lebbi orror da basilio.
1: Alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
1: Della patente.
2: Cospetto, che premura. Eccola tutta.
1: Spicciati.

0: Christo fuori. Chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! Non voglio stati! Un ornice fotofoglio! La sua grangelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansone!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare per questa sera!

0: uccidero.
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma perde il foglio! Esci ormai, garzon, malvado, sciagurato, no!

piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Voliamo, corriamo, la nozze a compir. Voliamo, corriamo, la nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. In pria di partir, la cosa è scabrosa. Un'arte dei carri, un tempo di sorrir. Un'arte dei carri, un tempo di sorrir. Un'arte dei carri, un tempo di sorrir.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza teatrale una

0: ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Signor
1: Dio! Sì.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che poi
3: so tutto lo vignà.
1: Sei cotto la sorge del dì, tu sei cotto la sorge del dì. Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda, segui pure.
0: In volte dei testi, non
2: lo dico.
0: Figaro,
2: scusa,
4: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo stupore,
4: che stupore,
1: non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
1: Il salto non costa così.
4: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il diretto.
2: Esiste qualcosa?
1: Che dice?
0: A me parli un ragazzo.
1: Che lo vive.
4: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Figlia, questo bagno.
2: Cosa c'è, la vedrò.
1: Dunque tu.
4: E salta in giù, ma perché?
1: Che timor,
4: là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccappe un sussurro forduso.
1: Ora il grido a sé, l'ho scritto via.

0: saran queste carte che per veste
1: forgiliane. Sono in trappola, sono in trappola.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente. Mi poc'anzi il fanciullo mio. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succede?

per testi in mondo che promesso un altro monio con le stagia di Dana. Sopra la stella, sopra la pietra, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triboli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi promettete!

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima, e mia senz'altro.
1: Fornitemi la vostra, o signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual braccio io, Matea? Perfidi, io voglio!

lasciarti in pace. Non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancora.

0: pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: E ti amara.
1: Se sposa io sarò anche a noi.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: In che superba.
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
0: La sposerai. O pagarla o sposarla. E capestati 2000 pezzettoni.
3: Son gentiluomo.
1: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
0: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
2: Come? La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo
3: al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa in braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Dio, e adesso?
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
3: Dei ladri di rapir presso un castello. Ecco tua madre! Valiano! Tua madre!

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi, e dove saranno? Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tuoi dote. Prendi amore, questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo ad informare.

0: Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Andiamo.
0: E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Che si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva.

Ie, gael dwi ar ffôn nhw. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: ufficiale.
1: Stringere
0: il palottino. Ebbene, la dama.
1: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir la stessa, o volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensi?

0: brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo Sicilia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non gli fa Dio lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un piano il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur chi sei?
0: E diamo in canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: de nozze ricevete dobbiam al fin si tratta d'una vostra protesta. Seggiamo,
1: seggiamo.

solita usanza, e donne ficcan gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerai dal mestieroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma mi qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir

0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensare ci conviene, ma pensa un poco più intorno, sai di chi si prende a gioco?
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Hai letto dunque il loco del congresso? So dove è stabilito!
1: Dove vai, figlio mio?
0: Per vendicare tutti i mali!

0: cosa è porta, forse qualcun mi renderà.
1: Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e dentro al signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio vorrete tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incominciò mai a fare scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me, senza saperlo.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: trasformò la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio!
2: Non si

0: mia bella venere, andiamoci a cenare.
1: Sì,
0: mia bella venere.
2: Al buio si dormiva.
0: È quello che voglio. Sai che da per leggere io non desio d'entrare.
2: Il fuori si sospira.

questa è la contessa, la prego, giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò, oh!

0: lasciatemi, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au! Au!